0: Tanachi.
1: Gucci.
0: Tanachi.
1: Versace.
0: Tanachi.
1: Fendi.
0: Tanachi.
1: iPhone.
0: Tanachi.
1: Ferrari.
0: Tanachi.
1: Rolls Royce.
0: Tanachi.